0: Senti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
1: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

0: obbligato, sei obbligato, felice son contento, felice di tua bontà, che tempo di mi fa,
1: e di paese ti ho obbligato,
0: felice sei contento,
1: e di paese ti ho obbligato.

0: calmo usar si può.
1: Con Riccardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, o si scura, ah, si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Quindi all'anno, lo azzicchia.